0: Alessandro Roberto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.
1: L'hai volta un commento che vivimo in un ghetto, però io non mes penso che si ma dormis tranquil al seu costat una estona, potser jo seria tu. Vull tenir filles, ni moltes ni poques, ni molt tard.